Botito rumo kule mfanya na mewe uoro mfuno fukula dime jikani botar di magumi. Bani magumi. Nganda mewa. Kipa duwa chini vina.